questa notte quanti baci amore, uno a te, uno a me, finché l'alba non verrà. Stanotte quanti abbracci ancora, uno a te, uno a te, uno a me, finché l'alba non verrà. Stanotte quanti abbracci ancora, uno a te, uno a me, sembra un sogno ma è realtà. Nel cielo quante